tiene tu e pensano tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui e vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

σιρενά ma non posso dirti sempre sì qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.